0: Ele é Becker, que hora é ele, Bolinotti?
1: 9 e 5 minutos.
2: Ma
0: semino che vedo,
2: signore. Io sta cara.
1: Ma le 9 ore e 5 minutini.
2: 9 e 5 e 30 e 57 secondi.
1: Signor, che anni.
0: Allora perché andiamo avanti?
1: Allora, no? Oscar che ha detto che lei può mandare una frottola là, ma nessuno gli manda.
0: Poi sai.
2: Adesso deve essere me sempre.
1: Ma fermo così, che derga qui da bodega, quando è là che ascoltea, e che vuole mandare la cacciassa. E sta qua con la barca che ha contestato ciò.
0: Quale?
1: Era lì da bodega di... De che è o dono lì?
3: Rossoni.
1: E andai dopo per andare in bora, il pieno di cacciassa ce li ho mangiati. Pitischi, bevesse cacciassette, e lei di qua a Canabara l'uomo. E quando è arrivato a venire là, le medo stanno male, si cagarate il posto. Ci ho cominciato a gomitare sul scarseo là. Veniesto il cagnetto, non era un cagnetto là che camminava qua in là, e le andas a mangiarci. E lui là ha garato il posto che io ci stai il verde e io ci il cagnetto là che mangia. Porco Dio, non gli ha detto go in mente che vuoi mangiare e bevesto, ma vero mangiare canno,
0: Mi ha trattato il cagnetto? Amor di Dio.
2: E non ci ho manco, ma come te un canno? Io che adesso sta grande quel canno.
0: Ma Adriano ti vuole che avevo notizia adesso potevo
2: ma anche. Ma c'è capito parlare.
0: Mi un dito dopo la rua qua, mio sì, medo orbetto, ho visto un che veniva su, ma sa veniva anche che l'era. Mi smisciava allora che ho visto che era lui. Era vos altri io.
2: Ma sarà che l'incontro
1: di te? Di venire a casa, ma che sarà?
2: Ma era qua.
0: No, era di te.
1: Ah, di te.
2: Ma era qua.
0: Sono mai andata là.
2: Di sabato sera ho fatto una buona parlata con il nostro amico. Alderico Paludo, l'era la dosa a Caravaggio, lui sua donna con l'altro Paludo coso. Dio, che giovenotto la
1: galera. Bianco?
2: No. Le fiolde della dosa Domingo.
1: Ah, Beto.
0: Oggi.
2: Beto.
1: Beton.
0: Dove parlare oggi.
2: Oggi, lui si donna. Allora, mi ho detto, da Canabaro tem um homem mais mentiroso que tem. Ele, meu Deus. E vai, por quê? Porque só promete ser tal de Derico Paludo. Lavador de batatas. Tchau, mas venho su qualquer cera. E ele disse, o problema é que a dona me essa meio tu deixa ele vir lá.
0: Que novidade.
2: Ai, te vai lá, ele só fala bobagem. Ma mi veio sì quello che c'era. Come dimmi per se via da rete di avara qua, Ma che avevamo ridesto.
0: Anche lui le comandava, ma di andà.
2: E le comandava del bongo.
0: E tutti i compagni.
2: Beh, Alderico Gotte scoprì anche quella adesso.
0: Ma non è novità.
2: No. Ti Nelson te vai benti che te sei mia comandante.
0: Bicomandante?
1: Meglio un negozio che ho fatto.
2: No, vale, bicomandante ancora.
0: Sì, bicomandante ancora.
2: Il comandante della mamma del suo fratello Neodi.
0: Fini il can mi comanda.
2: Dove caro
1: di Dio? Ma la mia casa, caro di Dio, ti pensi che è mica comanda mille donne, i fiori, i can mi ultimo.
2: Mi sono che solo un can.
1: E ti?
2: Mi ha gonfiato il casa. Allora sono due che mi comanda. Fine, mia donna e il can. Ma il can domani di morire.
0: Fine invece mi comanda perché tal loro tocca andare a molare, tocca andare a
2: cerare. Quello è sempre stato.
0: Ma prima che avevi parlato dei fiori, mi un dio uno che mi sa. Volevo fame poco perché. Dico, va, fioi che?
2: Tu non lo apparecchio non
0: mi ha detto, amico, che non è più vecchio che me. E me l'ha guardato. Ma storia di.
2: Come più vecchio di te?
0: Non è più vecchio di me.
2: Ah, va.
0: E quanti anche?
1: Ma boh, manda che resete con gli ari.
0: Quel che le arrivava insieme qua donna, così le è arrivata sua sogra.
1: Ah, signor.
0: Mi ha urtando la donna così.
1: Ah, sì.
0: Mi ha detto, guarda qua, a vuol mia molame? Mi ha detto, vuol molame? La sua sogra che ha detto, visto Fiola? Ha detto, te pensa che le faccia cattare un uomo serio, che lavora, che non ha debiti, che non beve, che non giuga,
1: non fuma,
0: che non fa questo,
1: non è il putaniere?
0: E ha detto, quando era ora di guardare la volete mi avete detto cenete che patata lì.
2: Mamma Dio santo.
0: Cata che scambia le facile, mi è ben così.
2: No, ma adesso neanche fatica.
1: Ma che la suonata no. Che gli ho fatto quei sertaneggioi di una volta. Chi è rento e vuole andare fuori, chi vuole andare rento. Ora che prova dopo.
0: Ma non è niente che occorre. Non è una cosa che occorre. Angelo, amico, mettendo una musica lì, La Preghiera, quindi è il suo nome. Però guarda lì, da rente quelle bianche lì. Mm-hmm. Mettila in su l'acqua e mo' menaio. Ora devi giù la testa, morto un del Talian, compagno nostro.
2: Sereni, Sereni, amico, parlare con lui, 2 mesi in Rio, fatto giù, là, cantare insieme.
0: Amico che sta con lui, dopo, sarà insieme, la do da
2: Bassano. Bassano era anche, sì.
0: Lui fa il programma tutte domeniche mattina la sera.
2: Come il nome del congiunto suo?
0: Ma lui era anche presidente dell'associazione là.
2: Ah,
0: il programma. Il suo vecchio, eh. E per mangiare ieri non so, perché stava un infarto.
2: Fu morto subito.
0: Dove no?
2: No, 58 anni.
0: 58 anni. Lei sta un compagno che dà avanti anche lui, Beck, no? Allora dopo mettiamo la musichetta lì, Angela. Mm-hmm. E mi come un saietto qua, non so se va ben così. Sora il sasso, il sasson.
2: Che dice sasson è se mimo del sasson, mi
0: che dice, e dice così, il bambino e se strabuca del sas. E l'uomo cattivo e fa di un sas una arma. E l'imprenditore o il pedrero o il murero fa una costruzione con un sas. E il camponese o il colono fa un banco per sentarsi e descansare. Michelangelo è il che fa la scultura con i sassi, e Davide che copa il gigante, e Gesù è il che miscia il sassi per resuscitare Lazzaro, che ieri era il Vangelo guida di Lazzaro. Ho detto allora il problema è mio il sassi, ma è chi lo opera è il sassi. Ti può operarlo? Per una cosa o per l'altra? Dipende da chi lo opera.
2: Quel che ha dato la sassata, la donna che era sassata, che però un sasso non era sassata.
0: È una butta sassata.
2: E dopo zero, da quella distanza non era io.
0: No, da quella laga è mai.
2: Mai. No. È così.
1: Perché che tu dai 2 spedrate alla mulher? Perché era per me.
0: Ma allora, anche tristi per la perdita di questo compagno che l'ultimo programma.
2: Cesar Zeni.
0: Emil, sempre che diamo una guardatina tutte domeniche di mattina là, a Sarandito il programma su là. E che neanche il Livo che ha mandato il recado qua, l'unico che sta là. Ivo Zeni là di Santa Rosa, no, Ronda Alta mi pare che ha detto che lei, no?
2: Non sei, mi ricordo. Era super là.
1: Ronda Alta,
0: che anche lui fa il programma italiano che ha di essere parenti là, no? Ora a tutti quanti, perché la famiglia de, come si dice, che lui anche all'era della socio della Sodita, anche lui nel partecipare di incontri, e allora tutti quanti abbiamo questa perdita di un altro italiano che le andava avanti. Ora metti su la musichetta l'Angela, dopo veniamo con ancora storie.

0: Metals House qua da Vicanavaro, paviglioni metallici, falsù galponi stale e anche per le macchine le con Metals House 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metals House qua da Vicanavaro, paviglioni metallici.
1: JJF Agricola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La desinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa. Come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orsamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
0: Oasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca, adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca, sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna, qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Reginato Comércio de Cereais. Ti che ti vuol depositare i prodotti, milho, soja, fermento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. I ganca loja de robe, scarpe, tennis di tutti i tipi. E riceve gran anche la lata RS 129 in casca. Olighe 3340-1177 o 999-82-46-68 là in Vanini.
1: Orar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori ben fatti com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Telefone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
2: Gatou os materiais de construção. Lá te cate de tudo para fazer sua casa, desde comício ao fim. E gá anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Telefone 3349-1265 ou 99670-0709. Posto Reginato, lá te cate de tudo que ganhei de um posto. Lavagem, borracharia, polimento e te se bem atendeste. Telefone 3340-1133, lá com o nosso amigo Altura em Vanini.

0: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motoserre, ar condizionato, magnete ar gramato e così avanti. L'altra rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico F Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule.
1: Ristorante Apollo Gourmet serve mangiare di mesi di domenica al vendere e fare riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca, telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet di Mingon, Luz e Famiglia.
2: Quanto tribulare di tanto mal de panza.
0: Si credi, è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini.

0: parlare della
1: del filò.
0: Del filò di una volta. Quindi neanche più filò.
2: Stomo di volta.
0: Che vè tutto, te vè. Te vè filò da una parte, un col cellulare, l'altro col cellulare, l'aveva un. Ah, signore.
2: Io me lo assisti a te vedere che io ci sarai perché.
0: No.
1: Stavo parlando del moschito una volta un aveva una che era, com'è che è moscone là che è buttucche?
0: Buttucche in DVD.
1: Il tosetto là mi dice mi nevo che buttucchette là, perché ne ho quelle che le
2: pare che quelle piccinine.
1: Quando così quella che ha piantato una te la legge tra la vita, ho detto fatto che ti occupavo tu
2: quella mia forte che sia
0: cioè una volta che buttucone grande l'astica invece pi
1: ma te fa saltare che la fine bestia fa
0: cioè, allora che andiamo per segare via terrosa mio fratello Dilo lui era biscio vecchio cioè. Mi ho detto vai su tre tocchi persi che cioè, era una muce di buttucca e era di marsine. Mi dico, meno vuoi su per cercare becconi in realtà, a sapere mica che mille maledisse, dico su, rangutir. E io dico, ragazzi, comincia a tec, tac, buttucca in dividir. Buttucca dividir, dividir buttucca, buttucca dividir. Nessuno ora c'ho, cioè, di repente, pac, una buttucca, te che tu dividia, ah, resta fuori una il mega.
1: Questi anni che si andava a rarte con i boi, quando si stracchia la gente i boi, ti mettevano la rado, buttate e sentite la rado.
0: E batte le buttucche e poi...
1: C'è una piada di un boi, la buttucca arriva e è piantata. E lui, bam!
2: Se fuori un arsiglio pusciò.
1: Mi pegò chi do lato, quello qui.
0: Ma buttucche? Ma che ne ancora adesso d'inverno non deve veronghe ne?
1: Solo che c'è passo un mero patrimonio della rado, se non mi scavessa.
0: Ma adesso che te che parla delle buttucche perché che in cui le piccine
1: le piccinine sono meno rispetta
0: no ma le no che ne quelle grandotte
1: no, anche.
0: Le fa ora staccarsi così con che ferone le una ferroata
1: è una guccia
2: le ciappa
1: ma perché che volte le bestie cuore le pare di che
0: buttucca la vedi quando che avevi eucalipti vita rossa vita il piano là, che adesso le ah, tendei là che non era buttucca. Ma tu che cuidarti, cara, se ne accorgi senti una ferroata è una buttucca.
1: Ma è il
0: tuo traversa le braghe.
1: E tu sai quello che le andai insieme a soppare te il caico per scare, no? E tu ne dici io come...
0: Corremo.
1: Con occhio grosso, sì. Insomma, hai detto, cosa niente che tu ciappale i marebondi? Ho detto, no, che tu un moschito. Ho detto, come sei un moschito? Ho detto, poi lo gacco pa quel remo. Ho detto,
0: dietro col remo.
2: Perché ne è cadete qua gente?
0: Dai.
2: Val nel Brugnare una scotta. San Domingo sul Brasil. E ha detto che vuole ascoltare la sonata Santa Lucia. Ghetto preganca per noi là. Valmir che noi.
0: Guarda che mio cuore è mio, ma in finale prega.
2: Truconasso là, Valmir e tutti quelli di San Domingo.
0: Anche Nadir Santin qua che ne. Buonasera, mandena una musica po. Per tutti gli ascoltatori, grande abbraccio a tutti voi, stiamo bene.
2: Grazie.
0: Nadir.
1: Santin.
0: Nadir Santin.
1: Santin, la mia Santin.
2: Organizzo Zé Roberto Bortolussi, che ha detto un abbraccio do Rio de Janeiro.
1: Opa.
0: Ai za. Do Rio de Janeiro.
1: A me dos cariocas.
2: Vamos, el cariocó, eh?
1: Se é de janeiro, não é de fevereiro.
2: Justo. Truconasso.
1: Uma graça para
2: você. Bortolussi é o nome...
1: Italiano?
2: Italiano.
0: Bortolussi. Bortolussi.
1: Bortolussi.
0: Cusi. Guso. Guso é com duas
3: Z. Tem um áudio aqui, dá para tocar?
0: De quem?
3: De Derico.
0: Derico mandou?
2: Manda.
0: Manda, que dava que dizemos um para Derico
1: stasera. Adesso viene botte de parlare com Derico.
4: Buonanotte italiani, tutti sani. Io sono qua San Domingo del Sur, sono in questa messa. Vengo fuori da chiesa, arriva, renta camionetta, liga radio, ascolta il bruttino di parlare di me. Oh bruttino, ma maledetto. Valeva un abbraccio, lo ascoltare sì che. Ai ai, un abbraccio. Ehi bruttino.
1: Visto? Parlati.
0: Derico! Manca una volta che cada certo e ti che ascoltare quello che ho detto
1: tu vedi andare a messa
0: ti svei a messa ma sita, signore
1: sì.
0: Quanti non che ne hai tu di pagare
2: il giorno 3 è il giorno da da messa del Don Giovanni.
0: È bel che della Giugiù là e tal, che va mangiare, confirmare confermarla, che è vera che va del bom. E gli ho detto, ha passato un triscio, quando vente, ne?
2: A Lilo?
0: È Lilo.
1: È parecchio. Ma perché?
0: A destra benguito, questa benguito ti dice per la Dio.
5: Come il tuo lugar del San Nicolò?
0: Ma sei a dormire! Derico, è andato, vado a messa.
1: Lui era un mesio con lui, era brisian. E lui era fatica di passare due di senza far filò. Di uno dell'altro. Giocare carte, beve brodo, e suonare gaita e fare, no? Lavorare magari.
0: La meglio roba è quella, allora perché?
1: No, è andato un vicino nostro là, che è andato là, cioè viene le 10, viene le 11, viene la mezzanotte là, e il vicino ha detto, Piero, andiamo a dormire. Ho detto, non vai, resto qua sopra postiati.
5: Ah, no, ma una volta la donna di Bonini che ha appunto sei un caso, il paron con voi andiamo a dormire, la donna con sonno con lei,
1: no, anche il sonno quando c'è,
5: e la persona non è a casa, le ha detto, ma ti devo dormire, ti quando ti vuoi andare solo in Liga TV,
1: direte,
5: capitano, Lazio,
1: oh signore.
0: No, ma
1: no, il filò è buon fino
0: a una volta. Una volta in dietanda filò, sì, alla fine, là del mio vicino, là di Mario Canale, venisse un parente suo, che le la doa, adesso le la doa Santa Teresa. Le andate là, cioè, io stavo capendo che era Afonso, poi via in fondo. E le andate là, filò, cioè, sta là con che l'agnegnola e con l'altro con la sonno, l'era meda notte e meda ormai.
5: Virò Dio!
0: Se vi è picche fate, e lui gli ha detto, boh, ormai nemmeno tardi, il gandino, non mai nemmeno tardi, Mario, mi si ministri qua, mi si viene, chi chiede, vieni si fa, perché la filò, intanto era disculpa qualche causa e tale.
1: Sì, sì.
0: E gli ha detto, forse adesso avanti in casa a provare le occe. Fanno cantare a provare le occe. Allora gli ha passato anche il sonno.
5: Allora sì, perché Felicito Mario il cantello.
0: C'è di un'altra ora, vedo porca di
5: Ma lei così, tante volte le ore le passa tanto depressa, ma per tanti le lunghe to.
1: E che quando da volte voglia parlare qualche cosa, anche loro provando a fare un filò. Non parlare qualcosa, come dal per un casamento, o per questo, per quello, loro andiamo a fare.
5: Ma la soldi in presto.
1: Anche. Ma sti anni le era fatica.
0: Sì, in dia di dirlo questi anni. Ma guarda che quando che ti ciappi, che ti che sono, le brutto tutto.
1: Mica non
0: posso. Ma roba.
5: Il sonno e la preghiscia, due cose che per l'amor di Dio.
1: Mi te sa che se mi passa il sonno una notte o due, mi va un mese la parola per recuperarmi. E mi soffre perché mi ho battito tanto sonno da mia vita, sì. Dei soffrimenti.
0: E il sonno ti recuperi più.
1: È meglio di cara. Il sonno è meglio di
5: ma il colpo
1: mi resta fino, non sta neanche bene.
5: Il colpo col che bestia.
1: Allora, le cose pedo.
0: Le sta come un uomo. Parliamo con una donna in finale e lui dice che lui non più vuole lavorare perché questo, perché ta. Se te avessi quel che ti gommi che ha detto a lui ti non te lavori più, ma che tu che allora ti dico preghissia preghissia te lo vuoi
5: diamo una sonata gente
6: Santa Lucia
5: andiamo là
0: Valmir vedere il cielo com'è che sta là. Ma è ancora terra.
5: Al Derico le andava a messa che mandiamo un caluca.
0: A Derico, a Derico. E deve di capire se Dio viene in su.
1: Oggi la donna viene mai a terra e mai a soldi anche.
0: Una mai a soldi anche. Jaime, quello.
1: Mai fuori tutti?
0: Io, signore.
1: Vai allora.
0: Fuori la Santa Lucia là.

0: Amor de Volta.
1: Ti ho visto?
2: Continua a chi conosco.
0: Amor de Dio.
2: Che non te in rosco.
1: Ho ascoltato la musica lì con Stella De Pietra, che ha fatto 30 anni del gruppo, no?
2: Amico, ascoltare l'altra sera della live l'amo e mega mi è gradata anno.
1: No? Ti canti meglio?
2: No, ti canti, ha fatto tutti i video e lei non era live.
1: Ah, ma lei ha fatto montage allora.
2: Tutta la montage là, mio.
1: Sulla. Ah, ma era commemorazione di 30 anni.
2: Non fare una live aperta, no?
1: La si è fatta i Cagrabanca allora, la musica di Wilson Kahn si parte qua, parte lì.
2: Sì. E Radici.
1: Radici.
2: Mi ha mandato dell'altro da me che era per ascoltare, tal che noi non si scherzava che la notte che partiamo là da Radio Misate. Ghetto visto?
0: Mm-hmm. Ma le quanto? 8, 7, 8 anni perché?
2: 6 anni sicuro.
1: 8 anni garantiti.
2: L'estate domenica sera siamo venuti perché Luri venisti qua, Luri Caprovetane.
1: Dopo noi Luri, se noi è 8, se noi 8 anni, ma 7, 7 perché?
2: 7 anni via che lì. Era quem?
0: Festa de Sombrato lá do Vanini.
2: Era Michele? Não?
1: Não me percebi. Mas cuidado sim que era ela.
2: Não, era minha. O Tico estava aqui também aquela noite.
1: Tico vinha do motorista.
0: Tico vinha do Menal.
2: Sim, depois que contava que ele era vereador. Que bom botar o Tico para dentro.
0: Comare,
2: votemo Tico, che mettiamo dentro il Tico.
0: Votemo che il Tico che tocca entrare.
2: Da.
1: Ma lì Dio scrive il Tico, mette niente?
0: No, ma adesso si è recuperato.
1: Sì, guarda. Dio che sta meglio.
2: Però del Tico.
0: Che ha la limousine adesso.
1: Tico loco. Tico loco.
2: Ma il micro, lavora col micro, lo de tasca.
0: No, ma il gas là.
2: Ma lei il micro davanti a casa sua, è passata la settimana passata.
0: Ma che ne vede che il suo fiol del pipino là che lavora.
2: Ah, lei sta lì da rente.
0: È stata da rente lì.
2: Ta, va, e parlare del Tico qua dentro, una volta mio zio qua do, beh che morte in finale, zio da ritere, e aveva un cavallo, che aveva il nome Bicci.
1: Bicci?
2: E che aveva il Bicci.
0: Bici, bici.
2: E allora che era una brasiliana che era stata di Cicuta. Cicuta.
1: Non mi ha
2: conosciuto. Te che mi conosci questa nella neanche a me perché è morta a 100 anni, te che mi esiste, no? Non sono mio che mi esiste, Cicuta. E poi di vero mettere soldi all'altra Cicuta anche. Ciò e allora il Baldinotti era come il canno. E loro dicono, la Cicuta era una vagabondona, come che dire, una luia. Una volta le diceva una che era mera Lisa, come diceva, quella era una luia, no? Un altro mestiere, dire come le donne.
0: Troia.
2: Ah,
0: una troia.
2: Una troia, una luia. Cioè allora, mesi lei che ha detto, Toio, che? Mi so che da chi le interessava del bici, per comprare il bici. La Cicuta. la Cicuta che ha detto la vuoi comprare un cavallo?
0: Il cavallo.
2: No, il cavallo era un cavallo piccinino, a me è bici perché era un cavallo piccolo, tipo un pone. Ha detto, vai su che ti fai il negozio, ti vendi il bici a Cicuta.
1: Non era un vicino nostro, va bene, che c'è la mia bici.
2: Stiamo, quella era un'altra storia. Cioè allora un dico che era proprio lui per le madriniere, era proprio poca madoia, sarà che del bocco. Era di stare con sotto che del tio Giovanni qua su per qua, banda San Giuseppe. E un dico in un'altra bodega che ha detto, non è giù che carta, che ha detto, domani vai su della Cicuta. Vedi su perché domani vuoi solo che impugno sul bici a Cicuta. Era di Garide. Vuoi impurare sul bici a Cicuta? Ma lui non sente ciò.
1: Sì.
2: Era.
1: Farà che su voleva vendere.
2: Lui vuole dire che impuria su che vendeva.
1: Sì,
2: e qua detto, la sede lo impuri su del bonco.
1: E voleva livrarsi del cavallo.
2: No, del cavallo, ma tu di che ne era.
0: Ma chi mette il nome bici, ma vai oggi.
2: Mi smetterà che storia qua, per me papà con te del bici.
1: Che mandiamo la musica al Nino Filippi, la Santa Barbara, lui è a Nena, che ti ascolta sempre il programma. mi ha mandato alla diretta che lo risperde mai. Ma una volta mi ha raccontato uno di un cavallo, ma era un'egua, gaita, quello. I cacciapaccio una egua di una per la gente là che i tenia mi molei in volta per strada. I cacciapai che gali, i cacciapai crine da qua lì. E ha dato un jeito lì con un sestone de qui di tacquare.
2: Sì, passerendo per cosa.
1: Sì, liga su là, liga. Impienato e grimpe dal fuoco.
2: Dimmi un altro cavallo.
1: Ha bruciato colonie di tacquare mai o meno di terra. Fino a questa mia chi che le, mi so chi che le, ma il perché me l'ha contata, e quell'altro è morto senza sapere, se no io copia guida.
3: Ma è tutti bestia, tutti morti? Bestia.
1: Sì, è vecchio, no, ma un di quelli che ha fatto è vivo ancora.
3: Ah, le vivo.
1: Ma io voleva proprio per fare rabbia perché quell'altro era sporcaccione. Ma so che la bestia fa che conta quel fuoco da Dio si fa spaura. E entro per capoeira, c'ho per me da
2: guarda. Ma guarda ti, dopo il fuoco!
3: Tu, grimpe, se quell'altro faiesca, no?
1: Se quell'altro dice pei, copia. No, questa è diventata il nostro posto, cara. Meno tacquare.
2: Sì, è il barullo del tacquare.
1: Demonio del tacquare.
2: Saluti i compagni che davo.
1: Ma perché il reloio mi urta.
3: Adesso non è mio
1: se noi mi urta sul reloio qua.
2: Mica vai, adesso domani vai su impagare sul bici a secondo.
4: Eccolo, ringraziamo i nostri compagni qua. Posto Reginato, Seriari Reginato, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Moves, Gessinette, Sicredi, Appoggio Culturale della Prefettura Municipale de Vanini, Beve Agricolo, Ristorante Polo Grumela de Casca, JF Agricolo, Gattovos Materiale Costruzione e JP Terra Plenagem lá de Santo Domingo do Sul. Quase, posto 35, Poderia Santo Antônio, Metalúrgica Alves, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
2: Ecco, allora così, per finire, sapo che vuol andare San Giovanni, la do San Giovanni, nel Festival del Vin. O il 18 18 anni, insomma, signor, mi ricordo bene del primo. Il primo festival belga di 18 anni e allora là le 70 di ingresso 35 qui fino ai 12 anni e 35 per qui che va dopo al baile solche e do vin dopo ballare do vin così sta
4: demais come che contavi un po' come lo freddetto per amor di Dio
2: isso lì. Fetta.
4: Scalda le piglie dopo.
2: E adesso finisce la fora che la una musica se la togliamo cara.
1: Giusto. E che demo paio che tu no come volta che te quello tante 14 pochi ganni.
2: Fini la fora che dite Emilio compare. Ah, tante 14.
1: Tante 14 pochi ganni. Grazie a tutti, una buona settimana a tutti quanti. Ringraziamo l'Angela Maria e tutti quanti che ha aiutato a fare il programma nell'istante o da rente. E dir così che siamo nel mese di agosto, allora ciò do in mano o in scarsella,
2: Sì, è isso lì. Se che te un carabiodo, te la mariamo.
1: E adesso è anche tempo di spunciare il sangue di cavallo, se parliamo di cavallo.
2: Cavare sangue, il cavallo da mai che ne pigli su che cavallo interiore.
1: Adesso che ne altre maniere. Ciao, un strucconasso e fin l'unico il programma
3: Avanti ancora Italia.
2: Chi conosco?
1: E poi ciao.
5: Thank you.